0: parlami, senti. Ah.
1: Sì, sì.
0: Guardi.
1: Sì, sì.
2: Oh, sento una thing here. Sai, Steve, come
1: è? Venga.
0: Fire alarm 67, all scene.
1: 67, come.